0: Admir sur la quête mix beat.
1: Aiwa kenro thelo puheriwa ko tema rumo gathai sapato mutubula garagata wabe ikune.

0: Ah, caramba, trancarrame, vai. Boa noite. Nenda na rega, boa noite.
1: Boa noite, locutor, boa noite.
0: Ensina.
1: Júlio Paulo.
0: Amor a Borgene? E a roja, se recreta, ele me lo põe na mão, morreria. Morreria, me tomar a linha. Munaje seria. Ni mi wa shiboya, ya nene tia nene. Hali so wile liwa?
1: Ile liya kazi ni hali.
0: Bakani bakani, insina ni animura brosheni?
1: Inazini ya Luisa Marale, kini mwiru na minane, mshinkwale no.
0: O muhikware?
1: Ayo.
0: Gaha ihali shenu wa niwe muhikware yu?
1: O muhikware ndo salama, ore rao.
0: Ore rao.
1: Ayo kazi ni usudi yu.
0: Nino, wasunini hova. Masi very high, radi ula Mosambiku, ono pio ratrene, au larimu ira, omurele liwa pahe, ya mweri yasa.
1: O mkala uira, epasie, uire runa minani.
0: Ai, ankala watu ndrima tutu shere, kere tutu kekalani uhewe.
2: Ya nene, kwenye kena wario, wario narubie, anie
0: Rami ni mtu kundia huwa no pentaho ni muni wa omuta yola wa mshutudi mudi 87 45 28 116 ni uirla ni nyenye uri ni rabi Mosambiki misora ya wampulaye na we muni uiriana vani hini ya kavo masinu na we telefoni uuni ohima alaka oruma buwanoite
1: buwanoite mano
0: nsena nanyo alupalihu
1: Zidur Manuele
0: Mumira brosheni ba?
1: Distribute on a middle post to on a calibre meawa.
0: Nkahaya, alubariho. Wana calibu vale kamugobola?
1: Omgobola.
0: Eri hai na mararuila manani la sai? Muirilwe sai, muetenta sai.
1: Ena mararuila miyo kenone la muretele. Kililua tuwa kababa na asha anaka na amu haraka kenitera matiyaka para Kira wao fiesta ni wana kalibu hii.
0: Mukiti owuma?
1: Owuma.
0: Na hii? Vanto katuna wahiro okati wiva hei salamu.
1: Salamu yopa cherea kinawe kela mama Eusheni ya koledi. Zina noli malishi wa mara manka. Tamoza na ama ati okobelo 25 uo amaranti kwa. Nama Aragalava, Folomina Shiragi, Nimaka Spera, Manaka Shulieta, Onahao, Nana Megashi, Ona Tokua, Nakedi, Ampanya Neo Daiwe, Papi Dao Amaran Hanzi, Namaran Hanzene, Kinava Hesalam.
0: Koshi Kureda?
1: Dapo Niko Atapela.
0: Mhm. Radi Mosambiki wampula ni mpo heria ni ovanila nale aniwa. Aniwa ye. Ehe. Masiba akala toko matanka rame. Akala matanka rame. Kuruwa ahito kohesera Radi Mosambiki wo. Hato kiwa rame. Ehe. Munumu anyi heria. Munumu ota muri hai. Munumu mpisira wo. Oma akula rame. Munumu mpisira oma akula. Buanoit. Buonanotte papà. Incahaya, insina numero prosceni?
1: Allele, un amico po.
0: Incahaya, io non le hai una maravilla?
1: Papà mio, papà. Io calavera, non tuo non è la variawe, ma te va come chi le lia salama.
0: Mhm.
1: Ah, che voto e che pensi, hatam, ma vicino, chi cuve la gnaca, ma che mi le la tia.
0: Yo ratie yo isalamu.
1: Isalamu yo patera ti yamu arakala suwakina suliyau. Na anako pene ala njari ya baba. Vano isalamu kinotu piha kirone na karamata. Mlamu haka muntumani. Nikunyata haka na mabilini tu. Elitere mlamu hako uo. Umpanyane wana moro u. O tene kini mantari salamu. Ona mitili amuchu utene kihaba isalamu mipapa. Kunati yo na kapa.
0: Mingi roshi kurilabo?
1: Nimeko shukuru papa.
0: Asante. Nipani ni wora tanina mosa so hiu. Diminuto muloko ni mitana berarukan le zoi tora je zoi tu minutos. Ningua ke la animua traka ara miai. Rampavela ovaha isalamu pavelu hinyamota ne tentean hikun lano lilova. Ya vira vendra prosheni ya ri woreta no shukuria hata ya ri na shekwani bwana iti
3: mwintu bwana iti eti ata mwana kanleta ena tukonda shere
0: wana tukua nkahaya ihalisheni wani wo ena mararuila semanela tupendlesa ene data saiba
3: ena mararuila no salama salama ana mawani tambe akumi nikingumpere ya kakiaku etetili mwela ni wire kana koso kamasa kamosa ni mata uor sani hiliale na mui suan la ni raka sisa sempre ni ropa ya kena yembe
0: isalam
3: isalamu nino ina raha hapi ipi kurki uwe taro mpache rawa muru ayayanda mai anliala tapa heka papa taro ele kama haraka anama samira samirene eldoni eliuti apapa alaina kivere tisani kirona maeda adiwa kimalle adiwa la tefo kikurubar tisani kiro yuluti kakwanye atata ya murako anelsoni yisala mulpanya kimalla wako emu kovala kuno aname chulutene ere kote kote mosaru niete istaya pekati
0: no shukure la tokwene nindro pahirie kano no wakelela amata arame ai.